Mungu wangu nitangulie, wadhi umite mitamboni. Sema kubarikiwa. Peke yetu hatuwezi. Paulo umetukumutemi kumutemi.

0: Pasita ngoma komi ungola si acha umano kwani koiwe wandeti yeyolo ande onzilela eto matuko kona wempeta mburo nisiye kumana kana mburo wachate
1: wadi usuna wawai wawete matuko mainirongo thao kiendi
2: kazanyi toyo kele tunaide kambione
0: ere njeremia ngole ni asandi chengo tala

0: uthasi wako nyuva ikutunithete kunyuva wasia ula wendete
1: atangasi ala wendete
0: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
0: mbai

0: uvasi wako nyuva ikutunyete kunyuva wase ulawendete
1: atangasi alawendete
0: radio ilawendete
1: nondo mbai zivata na sindo nzeo
0: mbai.

koi tuye gayo kocha koi tuye gayo rasia bane sa pato ka tani zio one nane teita nizia teitha te wakana.